Aja sominsa. So buame. Now di mi ko duke na jua. Me mami urem fi wuda wate. Aja me mami urem fi wuda. Ah!

muati. Sister, me so da ya bi se. Na ra di e. Wo ya ya wa di di di e. Wa di di di di di e. Me so da ya bi. Na ra di di wa free. Wo ya ya muati. Me so da ya bi wa.